0: Mazima.
1: Nasula moto kanga.
0: Bigi.
1: Ah ah. Nenda tule. Afiri coffee drink bakola. Bak. Tubita.
0: Bitanga.
1: Oyinzo okulima.
0: Eh.
1: Kanaza omusaji Jino. Abakora kasafiri bali mitiana.
0: Yesebo.
1: Ah.